0: lo provi?
1: Il freddo sotto, il super freddo sopra.
0: Ehi bambini, tutti qua.
1: C'è una grande novità.
0: Fino a nuovo avviso, le etichette valgono il doppio.
1: Affrettatevi a provare la...
0: Nel bicchiere del pirata si misura la giusta dose.
1: Ma per il vostro tesorino d'oro?
0: Basta, basta con la fatica.